tutto, dimmelo tu. Dimmi se ha senso continuare a cercare. Con il sale che mi taglia le gote e le mani mangiate dal sole. Tu che hai visto ogni cosa e conosci la resa. Dimmi se ha senso continuare a nuotare.

Guardala. Forse non era come l'avevamo immaginata, ma è qui. Possiamo addirittura toccarla, averne coscienza, consapevolezza di polpastrelli e unghie. Guardala, è la nostra migliore idea, la declinazione del nostro futuro, una costellazione possibile di domani.

trace posto in carne da sfamare. Angeli d'oro ti bevono l'anima, sputano il ventre di ignari consigli dati dal padre ad accorciare il dolore. Tutto rimato nel prato di stoffa, ma dietro al silicone freddo si nasconde una poesia fittizia, e dietro alla realtà c'è solo natura, dove tutto è suonato da note assonanti. Se non puoi assaggiare, fai meglio a partire. Quattro signore con spalle profonde mutano il cielo di azzurri belletti, ma l'osso è tenero, il grano molle, e il giorno è scuro e la nube è bella. Piombo colato congela favori, roghi di spine si insinuano lisci, spezie brillanti li mangiano dentro. Tra le capanne nel letto di pesche, sotto teloni che inventano il tetto, e il fango alle porte di suole scalzate, e gli occhi bruciati sognando la luna. Il tempo punge.